rolling, baby. I'm gonna roll all over you.

se vuoi conoscere chi sei, se vuoi sedurre la realtà.

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Let's go, girls.

0: Riprendono i raid russi su Kiev, almeno 2 morti e 7 feriti, esplosioni in una struttura militare in Bolivia. Il bilancio sale a 9 vittime. Maponino ricoverato in gravi condizioni, ma vigili a Roma. Il caso Arnucci, la vita dal chiedi domiciliare ed esclude il momento politico. Femminicidio di Lorena Ischeri, era viva quando fu gettata dal viadotto. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progressi e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
2: È salito a 9 morti il bilancio delle esplosioni avvenute in una struttura militare di Viaca in Bolivia, a circa 30 km dalla Paz. Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
0: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita dalle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
2: Preoccupazione per le condizioni di Emma Bonino, la storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, sarebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricovero sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
0: Il caso dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. Walter Davito, l'accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al tribunale del riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, Davito ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati della decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
2: Emergono nuovi particolari sull'uccisione di Lorena Ischeri. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
0: In chiusura lo sport, calcio. In campionato la Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:02.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 9 settembre si festeggia San Sergio Papa e San Gorgonio. Il proverbio del giorno è: se piove per San Gorgonio tutto l'ottobre è un demonio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Una giornata un po' sottotono rispetto all'umore. Il fatto che persone e situazioni si rivelino diverse da come le avevate immaginate è spiazzante. Superate l'iniziale disorientamento, raccogliete le idee e riorganizzatevi nel modo migliore.
2: Toro. In trigono a Saturno, la Luna in Leone si fa garante di autocontrollo e di pazienza. È la giornata giusta per pianificare lavori per la casa. Di fronte ad una situazione intricata, tenete in considerazione il parere di una persona anziana e saggia.
1: Gemelli. In ambito finanziario tornano in superficie questioni del passato relative a spartizioni o eredità affrontate forse con troppa leggerezza. Vi aspettavate un rimborso ben più sostanzioso e invece vi tocca accontentarvi di una cifra modesta.
2: Cancro. Scontrandosi con Plutone, Mercurio vi espone a sviste imbarazzanti, a errori di valutazione in materia di affari, a disguidi nei viaggi. I sogni da realizzare sono tanti, però non fate passi avventati e prima di ogni acquisto mettetevi una mano in tasca.
1: Leone. Il cielo oggi porta interessanti novità. La Luna nel segno vi darà l'aiuto per valutare finalmente con maggiore chiarezza una questione intricata. Troverete le risposte che stavate cercando per rendere l'agire consono ai vostri desideri più intimi.
2: Vergine. Intuizione, rigore logico e senso pratico. Con queste credenziali all'attivo saprete tagliare senza sforzo il traguardo. Indicazioni utili. Di fronte ad una scelta importante, operando con determinazione e serenità, prenderete la decisione migliore.
1: Bilancia. Quadrando Mercurio nel vostro segno, Plutone mette alla prova il bisogno di punti fermi e l'immagine ideale che avete della famiglia. Più che sostenervi, gli altri sembrano ostacolarvi e senza possibilità di appello bocciano ogni vostra iniziativa.
2: Scorpione. Visto che la Luna in Leone vi mette nella condizione di spirito giusta per affrontare qualche problema urgente in famiglia, approfittatene. Innanzitutto dovrete prestare ascolto ad alcune lamentele, ma anche queste serviranno allo scopo.
1: Sagittario. Il desiderio di libertà, di spazi aperti, sia fisici che mentali, di sciogliere i legami troppo stretti è il tema dominante di questo periodo. Volete essere padroni della vostra vita, ma dovete sapere aspettare il momento giusto per rispettare gli altri.
2: Capricorno. Ancora non sono passate le tensioni con gli altri nell'attività. Cercate di mantenere il punto in amore, ma ci vuole un po' di ragionevolezza. Per principio, non chiedete mai aiuto, ma se qualcuno spontaneamente ve lo offre, accettatelo.
1: Acquario. Non è il momento migliore per sistemare questioni di ordine pratico e burocratico riguardanti la vostra attività. Meglio attendere stelle migliori. Se in casa ci sono incombenze da sbrigare, non più rinviabili, approfittate dell'aiuto dei vostri familiari.
2: Pesci. La Luna da oggi in Leone passa in orbita indifferente. Vi toccherà sbrigarvela da soli, ma per fortuna la giornata si annuncia tranquilla. Bene i viaggi e la sfera affettiva, dove le emozioni fluiscono dolcemente, agevolando l'espressione nel sentimento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto,

Riprendono i raid russi su Kiev, almeno 2 morti e 7 feriti, esplosioni in una struttura militare in Bolivia. Il bilancio sale a 9 vittime. Maponino ricoverato in gravi condizioni, ma vigili a Roma. Il caso Arnucci, l'avvito dal chiedi domiciliare, ed esclude un momento politico. Femminicidio di Lorena Isceri, era viva quando fu gettata dal viadotto. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progressi e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
2: È salito a 9 morti il bilancio delle esplosioni avvenute in una struttura militare di Viaca in Bolivia, a circa 30 km da La Paz. Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
1: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita delle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, l'ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
2: Preoccupazione per le condizioni di Emma Bonino, una storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, sarebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricovero sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
1: Il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, Walter Davito, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, la Vitola ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati della decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
2: Emergono nuovi particolari sull'uccisione di Lorena Isceri. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
1: In chiusura lo sport, calcio. In campionato la Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 9 settembre si festeggia San Sergio Papa e San Gorgonio. Il proverbio del giorno è: se piove per San Gorgonio tutto l'ottobre è un demonio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Una giornata un po' sottotono rispetto all'umore. Il fatto che persone e situazioni si rivelino diverse da come le avevate immaginate è spiazzante. Superate l'iniziale disorientamento, raccogliete le idee e riorganizzatevi nel modo migliore.
2: Toro. Intrigono a Saturno, la Luna in Leone si fa garante di autocontrollo e di pazienza. È la giornata giusta per pianificare lavori per la casa. Di fronte ad una situazione intricata, tenete in considerazione il parere di una persona anziana e saggia.
1: Gemelli. In ambito finanziario tornano in superficie questioni del passato relative a spartizioni o eredità affrontate forse con troppa leggerezza. Vi aspettavate un rimborso ben più sostanzioso e invece vi tocca accontentarvi di una cifra modesta.
2: Cancro. Scontrandosi con Plutone, Mercurio vi espone a sviste imbarazzanti, a errori di valutazione in materia di affari, a disguidi nei viaggi. I sogni da realizzare sono tanti, però non fate passi avventati e prima di ogni acquisto mettetevi una mano in tasca.
1: Leone. Il cielo oggi porta interessanti novità. La Luna nel segno vi darà l'aiuto per valutare finalmente con maggiore chiarezza una questione intricata. Troverete le risposte che stavate cercando per rendere l'agire consono ai vostri desideri più intimi.
2: Vergine. Intuizione, rigore logico e senso pratico. Con queste credenziali all'attivo saprete tagliare senza sforzo il traguardo. Indicazioni utili. Di fronte ad una scelta importante, operando con determinazione e serenità, prenderete la decisione migliore.
1: Bilancia. Quadrando Mercurio nel vostro segno, Plutone mette alla prova il bisogno di punti fermi e l'immagine ideale che avete della famiglia. Più che sostenervi, gli altri sembrano ostacolarvi e senza possibilità di appello bocciano ogni vostra iniziativa.
2: Scorpione. Visto che la Luna in Leone vi mette nella condizione di spirito giusta per affrontare qualche problema urgente in famiglia, approfittatene. Innanzitutto dovrete prestare ascolto ad alcune lamentele, ma anche queste serviranno allo scopo.
1: Sagittario. Il desiderio di libertà, di spazi aperti, sia fisici che mentali, di sciogliere i legami troppo stretti è il tema dominante di questo periodo. Volete essere padroni della vostra vita, ma dovete sapere aspettare il momento giusto per rispettare gli altri.
2: Capricorno. Ancora non sono passate le tensioni con gli altri nell'attività. Cercate di mantenere il punto in amore, ma ci vuole un po' di ragionevolezza. Per principio, non chiedete mai aiuto, ma se qualcuno spontaneamente ve lo offre, accettatelo.
1: Acquario, non è il momento migliore per sistemare questioni di ordine pratico e burocratico riguardanti la vostra attività. Meglio attendere stelle migliori. Se in casa ci sono incombenze da sbrigare, non più rinviabili, approfittate dell'aiuto dei vostri familiari.
2: Pesci, la Luna da oggi in Leone passa in orbita indifferente. Vi toccherà sbrigarvela da soli, ma per fortuna la giornata si annuncia tranquilla. Bene i viaggi e la sfera affettiva, dove le emozioni fluiscono dolcemente, agevolando l'espressione nel sentimento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: rafforzare la tensione nel Golfo Persico dire l'annuncio di aver attaccato navi statunitensi e petroliere. Ucraina, telefonata tra Putin e Trump, il presidente russo assicura di non voler aggredire l'Europa, ma riprendono gli attacchi su Kiev. Chaos nei cieli britannici, altri 177 voli cancellati, quasi tutti a Heathrow. Polemiche sul convegno sulla sicurezza con Umberto Vannacci, il Viminale precisa che non sarà un aggiornamento professionale per i poliziotti. Manovre economiche, incentivi alle imprese che aumentano gli stipendi dei giovani e possibile ampliamento della flat tax. Infine lo sport, questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Ho perso un'altra occasione buona stasera.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente, scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito dopo la decisione di Londra e di altri 11 paesi di fermare l'importazione dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Hanno aderito tra gli altri Francia, Canada e Spagna, mentre l'Italia non figura tra i firmatari. Israele ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est, espellendo alcuni rappresentanti del Regno Unito e vietando l'ingresso a 12 funzionari britannici.
2: Resta altissima la tensione nel Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie iraniane sostengono di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. L'operazione, secondo l'agenzia ufficiale IRNA, sarebbe la risposta ai raid americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. L'Iran parla di danni considerevoli, ma le informazioni non hanno ancora ricevuto conferme indipendenti. Crescono le preoccupazioni per la sicurezza della navigazione e per le possibili ripercussioni sul prezzo del petrolio.
1: La guerra in Ucraina, telefonata di circa un'ora tra Vladimir Putin e Donald Trump, dedicata ai negoziati per una soluzione del conflitto. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato che la Russia non ha alcun piano di aggressione contro l'Europa. Zelensky propone un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti già nel corso di settembre. Intanto, terminata la tregua di 3 giorni, sono ripresi gli attacchi russi contro

0: Kiev, dal Regno Unito ha annunciato nuovi aiuti per la difesa aerea ucraina.
1: Ancora forti disagi nei cieli britannici, sono almeno 177 i voli programmati per oggi, poi cancellati quasi tutti all'aeroporto londinese di Heathrow. Si aggiungono ai circa 1300 collegamenti soppressi ieri negli scali del Regno Unito. I tecnici della National Air Traffic Services stanno cercando di risolvere un problema di sistema. I viaggiatori sono invitati a controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere gli aeroporti.
0: E veniamo in Italia. Polemica sul convegno dedicato all'insicurezza urbana organizzato il 18 settembre a Torino da due sigle sindacali delle forze di polizia. Tra i relatori è annunciato Roberto Vannacci. Dopo le proteste dell'opposizione e del SILP CGL, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha precisato che si tratta di una iniziativa sindacale. Non sarà considerato aggiornamento professionale per i poliziotti. Non vi parteciperà il questore di Torino. Dal movimento di Vannacci arriva l'accusa di censura selettiva.
1: L'economia comincia a prendere forma, la prossima legge di bilancio, il ministro Giancarlo Giorgetti ha annunciato che il governo sta valutando incentivi fiscali per le imprese disponibili ad aumentare gli stipendi, soprattutto quelli dei lavoratori più giovani. All'esame anche un possibile innalzamento del limite di reddito per la flat tax riuscita dal lavoro a 64 anni per una platea più ampia. Ogni intervento sulle pensioni, ha precisato il ministro, dovrà però garantire la sostenibilità dei conti nel lungo periodo.
0: E chiudiamo con lo sport. Esordio amaro in Champions League per l'Inter, battuta 2-1 dalla Real Madrid a Santiago Bernabeu. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
2: Si è aperta con una sconfitta la stagione delle squadre italiane in Champions League. Allo stadio Bernabeu l'Inter ha giocato una gara coraggiosa ma ceduto 2-1 al Real Madrid, a segno con Mbappé e Valverde. A fare la differenza due clamorosi errori difensivi nel primo tempo di Jones e del portiere nerazzurro Martinez, che ha azzardato un dribbling finendo trafitto per la seconda volta. I nerazzurri hanno creato molte occasioni neutralizzate dalle parate di Courtois, che si è arreso solo a Carlos Augusto su assist di Lautaro alla mezz'ora della ripresa.
0: Questa sera alle 21 il Napoli ospiterà al Maradona l'Arsenal. La squadra inglese ha raggiunto l'Italia in ritardo a causa dei problemi al traffico aereo britannico. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:06.
4: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
5: Se dobbiamo partire, partiamo subito, perché altrimenti no, non ci ripensiamo assolutamente. Oramai qui le luci si sono accese nella nostra postazione, ciò significa che siamo in onda, siamo nell'aria. Benvenuti con Maurizio Rossi, un'altra puntata dedicata al mondo della tecnologia. Così è il nostro magazine ogni giorno, Radio Web. Tanta musica ad accompagnarci, la sto prendendo in playlist anche oggi, belle cose davvero, oltre che notizie interessanti e curiose. Rimanete con noi. Facciamo

Oggi, amici, voglio portarvi nel futuro. Sì, ci andiamo veramente al volo in tutti i sensi, perché dovete sapere che la mobilità aerourbana con i taxi volanti sta diventando realtà. E beh, la Cina sicuramente in questo caso la farà un po' da padrona, perché ci sono veicoli elettrici con decollo e atterraggio verticale che stanno trasformando la fantascienza in pianificazione urbanistica. Sono progettati per muoversi nei cieli cittadini, riducendo a zero le emissioni dirette e quindi abbattendo drasticamente quello che è l'inquinamento acustico rispetto agli elicotteri tradizionali. Questi, diciamo, velivoli stanno ottenendo le prime certificazioni di volo commerciale. Le prime rotte operative quindi andranno a collegare i principali hub aeroportuali con i centri finanziari delle megalopoli, evitando il congestionamento del traffico stradale. Quindi il prossimo step sarà proprio quello della costruzione dei vertiporti, insomma delle infrastrutture urbane dedicate all'imbarco rapido e alla ricarica ad alta potenza di questi velivoli. Ma pensate, dico veramente, non... è fantascienza, noi quando vediamo la cosa volare, diciamo, un disco volante, un drone. Ecco, in questo caso sì, sono un po' come dei droni, molto più grandi chiaramente, che permettono di trasportare se non due o tre persone.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 9 settembre si festeggia San Sergio Papa e San Gorgonio. Il proverbio del giorno è: se piove per San Gorgonio tutto l'ottobre è un demonio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Una giornata un po' sottotono rispetto all'umore. Il fatto che persone e situazioni si rivelino diverse da come le avevate immaginate è spiazzante. Superate l'iniziale disorientamento, raccogliete le idee e riorganizzatevi nel modo migliore.
2: Toro. In trigono a Saturno, la Luna in Leone si fa garante di autocontrollo e di pazienza. È la giornata giusta per pianificare lavori per la casa. Di fronte ad una situazione intricata, tenete in considerazione il parere di una persona anziana e saggia.
1: Gemelli. In ambito finanziario tornano in superficie questioni del passato relative a spartizioni o eredità affrontate forse con troppa leggerezza. Vi aspettavate un rimborso ben più sostanzioso e invece vi tocca accontentarvi di una cifra modesta.
2: Cancro. Scontrandosi con Plutone, Mercurio vi espone a sviste imbarazzanti, a errori di valutazione in materia di affari, a disguidi nei viaggi. I sogni da realizzare sono tanti, però non fate passi avventati e prima di ogni acquisto mettetevi una mano in tasca.
1: Leone. Il cielo oggi porta interessanti novità. La Luna nel segno vi darà l'aiuto per valutare finalmente con maggiore chiarezza una questione intricata. Troverete le risposte che stavate cercando per rendere l'agire consono ai vostri desideri più intimi.
2: Vergine. Intuizione, rigore logico e senso pratico. Con queste credenziali all'attivo saprete tagliare senza sforzo il traguardo. Indicazioni utili. Di fronte ad una scelta importante, operando con determinazione e serenità, prenderete la decisione migliore.
1: Bilancia. Quadrando Mercurio nel vostro segno, Plutone mette alla prova il bisogno di punti fermi e l'immagine ideale che avete della famiglia. Più che sostenervi, gli altri sembrano ostacolarvi e senza possibilità di appello bocciano ogni vostra iniziativa.
2: Scorpione. Visto che la Luna in Leone vi mette nella condizione di spirito giusta per affrontare qualche problema urgente in famiglia, approfittatene. Innanzitutto dovrete prestare ascolto ad alcune lamentele, ma anche queste serviranno allo scopo.
1: Sagittario. Il desiderio di libertà, di spazi aperti, sia fisici che mentali, di sciogliere i legami troppo stretti è il tema dominante di questo periodo. Volete essere padroni della vostra vita, ma dovete sapere aspettare il momento giusto per rispettare gli altri.
2: Capricorno. Ancora non sono passate le tensioni con gli altri nell'attività. Cercate di mantenere il punto in amore, ma ci vuole un po' di ragionevolezza. Per principio, non chiedete mai aiuto, ma se qualcuno spontaneamente ve lo offre, accettatelo.
1: Acquario, non è il momento migliore per sistemare questioni di ordine pratico e burocratico riguardanti la vostra attività. Meglio attendere stelle migliori. Se in casa ci sono incombenze da sbrigare, non più rinviabili, approfittate dell'aiuto dei vostri familiari.
2: Pesci, la Luna da oggi in Leone passa in orbita indifferente. Vi toccherà sbrigarvela da soli, ma per fortuna la giornata si annuncia tranquilla. Bene i viaggi e la sfera affettiva, dove le emozioni fluiscono dolcemente, agevolando l'espressione nel sentimento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai, a settembre
14: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Ritorniamo dopo la musica, perché adesso parliamo di quella che è un po' la guerra dei semiconduttori. Sì, si parla di hardware perché la geopolitica globale ormai si combatte sempre di più sul terreno della fabbricazione dei microchip. Diciamo che la corsa all'infinitamente piccolo avrebbe raggiunto la barriera architettonica dei 2 nanometri, tantissimo, spingendo la tecnologia, diciamo, di litografia a ultravioletti estremi, ai limiti della fisica quantistica. Beh, devo dire che la Cina sta accelerando notevolmente proprio su questo passo, e costruire chip a questi livelli significa poter, diciamo, stipare decine di miliardi di transistor su una superficie grande quanto un'unghia. Ecco, questo salto, diciamo così, generazionale ci permette di ridurre dei consumi energetici degli smartphone, ad esempio, del 30%, quindi di aumentare anche la potenza di calcolo dei supercomputer necessari per la ricerca scientifica, la modellazione climatica e anche la simulazione di nuovi materiali industriali. Amici, sì, tanta roba potremmo dire in questo caso, parlando un po' in secondi termini per quello che riguarda la quantistica.
16: Un bel

Siamo con voi quest'oggi, Maurizio Rossi, in questa puntata di Radio Web. Amici, ho accennato che avremmo avuto una settimana davvero un po' orientata verso il futuro, e qui veramente ci porta un po' qualcosa che, a mio avviso, è inquietante, perché stiamo parlando di vere e proprie interfacce cervello-computer. Quindi, oltre la tastiera e il touch, qui si va veramente in un gradino superiore, perché le interfacce, diciamo, cervello-computer si stanno rapidamente evolvendo e uscendo dai laboratori di neuroscienze per diventare dei dispositivi medici di controllo accessibili, quindi sì, attraverso delle soluzioni non invasive, un po' come quello delle cuffie ad alta densità di elettroencefalografia, che impianti, diciamo così, microinvasivi. Ecco, questa tecnologia ci permetterà di tradurre segnali elettrici dei motori cerebrali in comandi digitali diretti, quindi per i pazienti magari che sono affetti da paralisi o patologie neurodegenerative questo significa poter addirittura tornare a muovere bracci robotici, controllare delle sedie a rotelle o addirittura digitare un testo su uno schermo con la sola forza del pensiero. Una ricerca che sta già esplorando un po' come integrare, ecco, queste interfacce nei futuri visori di realtà aumentata per creare anche delle interazioni uomo-macchina prive di qualsiasi dispositivo fisico. Insomma, vi installano così, comunque, con questo chip permette anche di aprire delle porte, insomma, di gestire anche la domotica. Beh, sicuramente questa è un'applicazione, diciamo, che potrebbe passare in questo caso in secondo piano, perché quella medica è sicuramente quella più interessante, che riguarderà sicuramente le persone che purtroppo magari, ecco, si trovano a dover affrontare ogni giorno determinati problemi.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Beh, devo dire, amici, che anche la musica che abbiamo avuto quest'oggi nella nostra playlist ci ha fatto da ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra, ma non abbiamo ancora finito, perché io voglio parlarvi un po' di quello che è il futuro degli smart glass e dei display olografici. Mentre, diciamo così, un po' gli smartphone hanno raggiunto la saturazione dal punto di vista dell'innovazione estetica, ci sono gli occhiali intelligenti di nuova concezione che rappresentano quello che potremmo definire il candidato più concreto alla loro sostituzione. Quindi, ecco, grazie all'adozione di questa guida d'onda micro LED display olografici trasparenti, ci sono questi nuovi smart glass che saranno in grado di proiettare elementi grafici direttamente sul campo visivo dell'utente, mantenendo il fattore di forma e il peso di un paio di occhiali da vista tradizionali. Quindi per consultare, ecco, le notifiche, seguire un po' le frecce della navigazione stradale sovrapposte sull'asfalto, leggere la traduzione simultanea di una persona che magari ci parla in una lingua straniera di fronte a noi, ecco, sono delle funzioni che stanno un po' ridefinendo la nostra percezione dello spazio circostante e anche di come magari, ecco, potremo affrontare un po' la vita di tutti i giorni, magari anche guidando con la nebbia. Mettiamo questi occhiali e sicuramente avremo delle indicazioni, magari, ecco, se riusciamo così a vedere poco dal vetro tradizionale dell'auto, potremo avere in questo caso una visione magari più addirittura approfondita proprio grazie a questi dispositivi elettronici.

0: Il tempo è letteralmente volato quest'oggi, siamo arrivati alla conclusione, amici, del nostro appuntamento anche per questo mercoledì insieme con Radio Web. Ci fermiamo, è tutto, e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione torneremo insieme domani, vi aspetto giovedì, sempre alla solita ora.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 9 settembre si festeggia San Sergio Papa e San Gorgonio. Il proverbio del giorno è: se piove per San Gorgonio tutto l'ottobre è un demonio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Una giornata un po' sottotono rispetto all'umore. Il fatto che persone e situazioni si rivelino diverse da come le avevate immaginate è spiazzante. Superate l'iniziale disorientamento, raccogliete le idee e riorganizzatevi nel modo migliore.
2: Toro. In trigono a Saturno, la Luna in Leone si fa garante di autocontrollo e di pazienza. È la giornata giusta per pianificare lavori per la casa. Di fronte ad una situazione intricata, tenete in considerazione il parere di una persona anziana e saggia.
1: Gemelli. In ambito finanziario tornano in superficie questioni del passato relative a spartizioni o eredità affrontate forse con troppa leggerezza. Vi aspettavate un rimborso ben più sostanzioso e invece vi tocca accontentarvi di una cifra modesta.
2: Cancro. Scontrandosi con Plutone, Mercurio vi espone a sviste imbarazzanti, a errori di valutazione in materia di affari, a disguidi nei viaggi. I sogni da realizzare sono tanti, però non fate passi avventati e prima di ogni acquisto mettetevi una mano in tasca.
1: Leone. Il cielo oggi porta interessanti novità. La Luna nel segno vi darà l'aiuto per valutare finalmente con maggiore chiarezza una questione intricata. Troverete le risposte che stavate cercando per rendere l'agire consono ai vostri desideri più intimi.
2: Vergine. Intuizione, rigore logico e senso pratico. Con queste credenziali all'attivo saprete tagliare senza sforzo il traguardo. Indicazioni utili. Di fronte ad una scelta importante, operando con determinazione e serenità, prenderete la decisione migliore.
1: Bilancia. Quadrando Mercurio nel vostro segno, Plutone mette alla prova il bisogno di punti fermi e l'immagine ideale che avete della famiglia. Più che sostenervi, gli altri sembrano ostacolarvi e senza possibilità di appello bocciano ogni vostra iniziativa.
2: Scorpione. Visto che la Luna in Leone vi mette nella condizione di spirito giusta per affrontare qualche problema urgente in famiglia, approfittatene. Innanzitutto dovrete prestare ascolto ad alcune lamentele, ma anche queste serviranno allo scopo.
1: Sagittario. Il desiderio di libertà, di spazi aperti, sia fisici che mentali, di sciogliere i legami troppo stretti è il tema dominante di questo periodo. Volete essere padroni della vostra vita, ma dovete sapere aspettare il momento giusto per rispettare gli altri.
2: Capricorno. Ancora non sono passate le tensioni con gli altri nell'attività. Cercate di mantenere il punto in amore, ma ci vuole un po' di ragionevolezza. Per principio, non chiedete mai aiuto, ma se qualcuno spontaneamente ve lo offre, accettatelo.
1: Acquario, non è il momento migliore per sistemare questioni di ordine pratico e burocratico riguardanti la vostra attività. Meglio attendere stelle migliori. Se in casa ci sono incombenze da sbrigare, non più rinviabili, approfittate dell'aiuto dei vostri familiari.
2: Pesci, la Luna da oggi in Leone passa in orbita indifferente. Vi toccherà sbrigarvela da soli, ma per fortuna la giornata si annuncia tranquilla. Bene i viaggi e la sfera affettiva, dove le emozioni fluiscono dolcemente, agevolando l'espressione nel sentimento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

sale la tensione nel Golfo Persico all'Iran annuncia di aver attaccato navi statunitensi e petroliere. Ucraina, telefonata tra Putin e Trump, il presidente russo assicura di non voler aggredire l'Europa, ma riprendono gli attacchi su Kiev a caos dei cieli britannici, altri 177 voli cancellati, quasi tutti a Heathrow. Polemiche sul convegno sulla sicurezza con Roberto Vannacci, il Viminale precisa che non sarà un aggiornamento professionale per i poliziotti. Manovre economiche, incentivi alle imprese che aumentano gli stipendi dei giovani e possibile ampliamento della flat tax. Infine, lo sport. Questo, molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente: scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito dopo la decisione di Londra e di altri 11 paesi di fermare l'importazione dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Hanno aderito tra gli altri Francia, Canada e Spagna, mentre l'Italia non figura tra i firmatari. Israele ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est, espellendo alcuni rappresentanti del Regno Unito e vietando l'ingresso a 12 funzionari britannici.
2: Resta altissima la tensione nel Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie iraniane sostengono di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. L'operazione, secondo l'agenzia ufficiale IRNA, sarebbe la risposta ai raid americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. L'Iran parla di danni considerevoli, ma le informazioni non hanno ancora ricevuto conferme indipendenti. Crescono le preoccupazioni per la sicurezza della navigazione e per le possibilità ripercussioni sul prezzo del petrolio.
1: La guerra in Ucraina, telefonata di circa un'ora tra Vladimir Putin e Donald Trump, dedicata ai negoziati per una soluzione del conflitto. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato che la Russia non ha alcun piano di aggressione contro l'Europa. Zelensky propone un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti già nel corso di settembre. Intanto, terminata la tregua di 3 giorni, sono ripresi gli attacchi russi contro Kiev. Il Regno Unito ha annunciato nuovi aiuti per la difesa aerea ucraina.
2: Ancora forti disagi nei cieli britannici: sono almeno 177 i voli programmati per oggi poi cancellati, quasi tutti all'aeroporto londinese di Heathrow. Si aggiungono ai circa 1300 collegamenti soppressi ieri negli scali del Regno Unito. I tecnici della National Air Traffic Services stanno cercando di risolvere un problema di sistema. I viaggiatori sono invitati a controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere gli aeroporti.
1: E veniamo in Italia: polemica sul convegno dedicato all'insicurezza urbana organizzato il 18 settembre a Torino da 2 sigle sindacali delle forze di polizia. Tra i relatori è annunciato Roberto Vannacci. Dopo le proteste dell'opposizione e del SILP CGL, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha precisato che si tratta di un'iniziativa sindacale, non sarà considerata aggiornamento professionale per i poliziotti, non vi parteciperà il questore di Torino. Dal movimento di Vannacci arriva l'accusa di censura selettiva.
2: L'economia comincia a prendere forma, la prossima legge di bilancio. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha annunciato che il governo sta valutando incentivi fiscali per le imprese disponibili ad aumentare gli stipendi, soprattutto quelli dei lavoratori più giovani. All'esame anche un possibile innalzamento del limite di reddito per la flat tax e l'uscita dal lavoro a 64 anni per una platea più ampia. Ogni intervento sulle pensioni, ha precisato il ministro, dovrà però garantire la sostenibilità dei conti nel lungo periodo.
1: E chiudiamo con lo sport. Esordio amaro in Champions League per l'Inter, battuta 2-1 dal Real Madrid a Santiago Bernabéu. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Si è aperta con una sconfitta la stagione delle squadre italiane in Champions League. Allo stadio Bernabéu l'Inter ha giocato una gara coraggiosa, ma ceduto 2-1 al Real Madrid, a segno con Mbappé e Valverde. A fare la differenza, 2 clamorosi errori difensivi nel primo tempo di Jones e del portiere nerazzurro Martinez, che ha azzardato un dribbling finendo trafitto per la seconda volta. I nerazzurri hanno creato molte occasioni neutralizzate dalle parate di Courtois, che si è arreso solo a Carlos Augusto su assist di Lautaro alla mezz'ora della ripresa.
1: Questa sera alle 21 il Napoli ospiterà al Maradona l'Arsenal. La squadra inglese ha raggiunto l'Italia in ritardo a causa dei problemi al traffico aereo britannico. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 8:04.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Dai tu, dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la nuvolosità sarà in progressivo aumento, soprattutto sulle regioni alpine e nord-orientali. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali inizialmente sulle zone montuose e successivamente anche sui settori pianeggianti. L'instabilità sarà più marcata sul Triveneto e sulle aree dell'Alto Adriatico, mentre sul nord-ovest i fenomeni risulteranno più irregolari. Al centro la giornata inizierà con condizioni generalmente più stabili ed ampie e schiarite. Con il passare delle ore aumenteranno tuttavia le nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne, in vista dell'avvicinamento dell'aria instabile proveniente da nord. Sulla Sardegna prevarrà invece un tempo più asciutto e soleggiato. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole condizioni di generale stabilità. Le estreme regioni meridionali rimarranno infatti ancora ai margini della perturbazione atlantica, con precipitazioni poco probabili e clima decisamente caldo per il periodo. Le temperature resteranno nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo continuerà ad essere più evidente al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre sulle Alpi e soprattutto sul Triveneto i valori tenderanno a risultare meno elevati con l'arrivo dell'instabilità. I venti tenderanno gradualmente a rinforzare in prossimità delle zone interessate dal passaggio perturbato, con raffiche anche sostenute durante i temporali. Altrove la ventilazione rimarrà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso tenderà ad aumentare sui bacini maggiormente esposti alla nuova ventilazione, mentre resteranno più tranquille le condizioni sui mari meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 9 settembre si festeggia San Sergio Papa e San Gorgonio. Il proverbio del giorno è: se piove per San Gorgonio tutto l'ottobre è un demonio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Una giornata un po' sottotono rispetto all'umore. Il fatto che persone e situazioni si rivelino diverse da come le avevate immaginate è spiazzante. Superate l'iniziale disorientamento, raccogliete le idee e riorganizzatevi nel modo migliore.
2: Toro. In trigono a Saturno, la Luna in Leone si fa garante di autocontrollo e di pazienza. È la giornata giusta per pianificare lavori per la casa. Di fronte ad una situazione intricata, tenete in considerazione il parere di una persona anziana e saggia.
1: Gemelli. In ambito finanziario tornano in superficie questioni del passato relative a spartizioni o eredità affrontate forse con troppa leggerezza. Vi aspettavate un rimborso ben più sostanzioso e invece vi tocca accontentarvi di una cifra modesta.
2: Cancro. Scontrandosi con Plutone, Mercurio vi espone a sviste imbarazzanti, a errori di valutazione in materia di affari, a disguidi nei viaggi. I sogni da realizzare sono tanti, però non fate passi avventati e prima di ogni acquisto mettetevi una mano in tasca.
1: Leone. Il cielo oggi porta interessanti novità. La Luna nel segno vi darà l'aiuto per valutare finalmente con maggiore chiarezza una questione intricata. Troverete le risposte che stavate cercando per rendere l'agire consono ai vostri desideri più intimi.
2: Vergine. Intuizione, rigore logico e senso pratico. Con queste credenziali all'attivo saprete tagliare senza sforzo il traguardo. Indicazioni utili. Di fronte ad una scelta importante, operando con determinazione e serenità, prenderete la decisione migliore.
1: Bilancia. Quadrando Mercurio nel vostro segno, Plutone mette alla prova il bisogno di punti fermi e l'immagine ideale che avete della famiglia. Più che sostenervi, gli altri sembrano ostacolarvi e senza possibilità di appello bocciano ogni vostra iniziativa.
2: Scorpione. Visto che la Luna in Leone vi mette nella condizione di spirito giusta per affrontare qualche problema urgente in famiglia, approfittatene. Innanzitutto dovrete prestare ascolto ad alcune lamentele, ma anche queste serviranno allo scopo.
1: Sagittario. Il desiderio di libertà, di spazi aperti, sia fisici che mentali, di sciogliere i legami troppo stretti è il tema dominante di questo periodo. Volete essere padroni della vostra vita, ma dovete sapere aspettare il momento giusto per rispettare gli altri.
2: Capricorno. Ancora non sono passate le tensioni con gli altri nell'attività. Cercate di mantenere il punto in amore, ma ci vuole un po' di ragionevolezza. Per principio, non chiedete mai aiuto, ma se qualcuno spontaneamente ve lo offre, accettatelo.
1: Acquario. Non è il momento migliore per sistemare questioni di ordine pratico e burocratico riguardanti la vostra attività. Meglio attendere stelle migliori. Se in casa ci sono incombenze da sbrigare, non più rinviabili, approfittate dell'aiuto dei vostri familiari.
2: Pesci, la Luna da oggi in Leone passa in orbita indifferente. Vi toccherà sbrigarvela da soli, ma per fortuna la giornata si annuncia tranquilla. Bene i viaggi e la sfera affettiva, dove le emozioni fluiscono dolcemente, agevolando l'espressione nel sentimento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

torna ad infiammarsi il Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina americana con missili balistici per 2 volte negli ultimi 2 giorni. Caos e disagi ieri nei cieli della Gran Bretagna a causa di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico che ha causato problemi in diversi aeroporti. A Napoli riprende oggi, con la testimonianza della madre della vittima, il processo in corso davanti alla Corte d'Assise sull'omicidio di Martina Carbonaro. Poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi il Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina americana

0: di essere stato coinvolto, così come lo scalo di East Midlands, mentre Manchester ha registrato ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey, dove sono stati segnalati ritardi e disagi. In totale oltre 600 voli sono stati cancellati. A Napoli riprende oggi, con la testimonianza della madre della vittima, il processo in corso davanti alla Corte d'Assise sull'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa nel 2025 dall'ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola. La donna, Fiorenza Cossentino, risponderà alle domande dei giudici, del PM e degli avvocati dopo il divieto di avvicinamento comminato anche al marito per le minacce rivolte ad alcuni familiari dell'imputato accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Prevista anche la testimonianza di Anna, amica di Martina, la ragazza con la quale la 14enne ha trascorso le sue ultime ore di vita prima di recarsi con Tucci nello stabile abbandonato nei pressi dello stadio Moccia, dove l'ex fidanzato, dopo un approccio negato, l'ha uccisa a colpi di pizzi di pietra. Un violento nubifragio si è abbattuto ieri su Potenza. In poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche con punte di 70 km orari. I vigili del fuoco hanno impegnato 3 squadre per gli interventi di rimozione e messa in sicurezza. Lo sport e il calcio: esordio amaro in Champions League per l'Inter. I nerazzurri sono stati battuti ieri per 2-1 dal Real Madrid. Il servizio della redazione.
1: Si è aperta con una sconfitta la stagione delle squadre italiane in Champions League. Allo stadio Bernabeu l'Inter ha giocato una gara coraggiosa, ma ceduto 2-1 al Real Madrid, a segno con Mbappé e Valverde. A fare la differenza, due clamorosi errori difensivi nel primo tempo di Jones e del portiere nerazzurro Martinez, che ha azzardato un dribbling finendo trafitto per la seconda volta. I nerazzurri hanno creato molte occasioni neutralizzate dalle parate di Courtois, che si è arreso solo a Carlos Augusto su assist di Lautaro alla mezz'ora della ripresa.
0: Nuova bufera nel mondo del calcio italiano: il procuratore generale dello sport Sergio Taucher avrebbe infatti inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chinè e per conoscenza al presidente del CONI Luciano Bonfiglio, in cui respingerebbe la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione di Taucher inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chinè, sempre su indicazione della stessa procura del CONI. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, code per il traffico intenso su un tratto della 1 Roma-Napoli tra Casoria e la A3 Napoli-Salerno verso Napoli. Trafficata la tangenziale di Napoli con rallentamenti e code tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli e tra Vomero e Capodimonte in direzione Capodichino. Sulla statale 162 DIR del centro direzionale code per un incidente tra Cercola e Pomigliano d'Arco in direzione Acerra. Traffico intenso sul nodo autostradale di Salerno con code a tratti sulla A2 del Mediterraneo tra Baronessi e Fratte verso Salerno. Rallentamenti anche tra la Napoli-Salerno e Fratte e l'uscita per Salerno centro in direzione Napoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la nuvolosità sarà in progressivo aumento, soprattutto sulle regioni alpine e nord-orientali. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali inizialmente sulle zone montuose e successivamente anche sui settori pianeggianti. L'instabilità sarà più marcata sul Triveneto e sulle aree dell'Alto Adriatico, mentre sul nord-ovest i fenomeni risulteranno più irregolari. Al centro la giornata inizierà con condizioni generalmente più stabili ed ampie e schiarite. Con il passare delle ore aumenteranno tuttavia le nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne in vista dell'avvicinamento dell'aria instabile proveniente da nord. Sulla Sardegna prevarrà invece un tempo più asciutto e soleggiato. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole condizioni di generale stabilità. Le estreme regioni meridionali rimarranno infatti ancora ai margini della perturbazione atlantica, con precipitazioni poco probabili e clima decisamente caldo per il periodo. Le temperature resteranno nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo continuerà ad essere più evidente al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre sulle Alpi e soprattutto sul Triveneto i valori tenderanno a risultare meno elevati con l'arrivo dell'instabilità. I venti tenderanno gradualmente a rinforzare in prossimità delle zone interessate dal passaggio perturbato, con raffiche anche sostenute durante i temporali. Altrove la ventilazione rimarrà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso tenderà ad aumentare sui bacini maggiormente esposti alla nuova ventilazione, mentre resteranno più tranquille le condizioni sui mari meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Prima radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 9 settembre si festeggia San Sergio Papa e San Gorgonio. Il proverbio del giorno è: se piove per San Gorgonio tutto l'ottobre è un demonio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Una giornata un po' sottotono rispetto all'umore. Il fatto che persone e situazioni si rivelino diverse da come le avevate immaginate è spiazzante. Superate l'iniziale disorientamento, raccogliete le idee e riorganizzatevi nel modo migliore.
2: Toro. In trigono a Saturno, la Luna in Leone si fa garante di autocontrollo e di pazienza. È la giornata giusta per pianificare lavori per la casa. Di fronte ad una situazione intricata, tenete in considerazione il parere di una persona anziana e saggia.
1: Gemelli. In ambito finanziario tornano in superficie questioni del passato relative a spartizioni o eredità affrontate forse con troppa leggerezza. Vi aspettavate un rimborso ben più sostanzioso e invece vi tocca accontentarvi di una cifra modesta.
2: Cancro. Scontrandosi con Plutone, Mercurio vi espone a sviste imbarazzanti, a errori di valutazione in materia di affari, a disguidi nei viaggi. I sogni da realizzare sono tanti, però non fate passi avventati e prima di ogni acquisto mettetevi una mano in tasca.
1: Leone. Il cielo oggi porta interessanti novità. La Luna nel segno vi darà l'aiuto per valutare finalmente con maggiore chiarezza una questione intricata. Troverete le risposte che stavate cercando per rendere l'agire consono ai vostri desideri più intimi.
2: Vergine. Intuizione, rigore logico e senso pratico. Con queste credenziali all'attivo saprete tagliare senza sforzo il traguardo. Indicazioni utili. Di fronte ad una scelta importante, operando con determinazione e serenità, prenderete la decisione migliore.
1: Bilancia. Quadrando Mercurio nel vostro segno, Plutone mette alla prova il bisogno di punti fermi e l'immagine ideale che avete della famiglia. Più che sostenervi, gli altri sembrano ostacolarvi e senza possibilità di appello bocciano ogni vostra iniziativa.
2: Scorpione, visto che la Luna in Leone vi mette nella condizione di spirito giusta per affrontare qualche problema urgente in famiglia, approfittatene. Innanzitutto dovrete prestare ascolto ad alcune lamentele, ma anche queste serviranno allo scopo.
1: Sagittario. Il desiderio di libertà, di spazi aperti, sia fisici che mentali, di sciogliere i legami troppo stretti è il tema dominante di questo periodo. Volete essere padroni della vostra vita, ma dovete sapere aspettare il momento giusto per rispettare gli altri.
2: Capricorno. Ancora non sono passate le tensioni con gli altri nell'attività. Cercate di mantenere il punto in amore, ma ci vuole un po' di ragionevolezza. Per principio, non chiedete mai aiuto, ma se qualcuno spontaneamente ve lo offre, accettatelo.
1: Acquario. Non è il momento migliore per sistemare questioni di ordine pratico e burocratico riguardanti la vostra attività. Meglio attendere stelle migliori. Se in casa ci sono incombenze da sbrigare, non più rinviabili, approfittate dell'aiuto dei vostri familiari.
2: Pesci. La Luna da oggi in Leone passa in orbita indifferente. Vi toccherà sbrigarvela da soli, ma per fortuna la giornata si annuncia tranquilla. Bene i viaggi e la sfera affettiva, dove le emozioni fluiscono dolcemente, agevolando l'espressione nel sentimento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah, però...
5: Più qualità,
7: più radio.
5: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

guerra diplomatica aperta tra Israele e il Regno Unito, paese che con la cruciale dichiarazione Balfour del 1917 spianò la strada al progetto sionista. Donald Trump torna ad attaccare il Canada nel giorno dell'entrata in vigore dei dazi di ritorsione di Ottawa su oltre 20 miliardi di beni americani. Ancora forti disagi nei cieli britannici dopo il caos di ieri, polemica sul convegno sull'insicurezza urbana organizzato il 18 settembre a Torino da due sigle sindacali delle forze di polizia. L'omicidio di Lorena Isheri, Federico Vella, era relativamente tranquillo, lo afferma il suo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni. E poi lo sport tra poco.

0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. E guerra diplomatica aperta tra Israele e Regno Unito, paese che con la cruciale dichiarazione Balfour del 1917 spianò la strada al progetto sionista. A innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Andy Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito a ruota dall'impegno a fare lo stesso sottoscritto da altri 11 paesi, compresi la Canada, la Francia e vari stati europei dell'Unione ed extra Unione Europea, Italia esclusa. Donald Trump torna ad attaccare il Canada nel giorno dell'entrata in vigore dei dazi di ritorsione di Ottawa su oltre 20 miliardi di beni americani, lamentando lo svantaggio americano negli appalti pubblici canadesi. Il tycoon ha disposto che la General Services Administration, in collaborazione con l'ufficio del rappresentante americano per il commercio, adotti tutte le misure necessarie per rimuovere i prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura, a meno che il Canada non ripristini una reciprocità piena ed equa per gli agricoltori e le aziende americane. Ancora forti disagi nei cieli britannici dopo il caos di ieri. Il servizio della redazione.
1: Sono almeno 177 i voli programmati per oggi, poi cancellati, quasi tutti all'aeroporto londinese di Heathrow. Se giungono ai circa 1.300 collegamenti soppressi ieri negli scali del Regno Unito, e tecnici della National Air Traffic Services stanno cercando di risolvere un problema di sistema. I viaggiatori sono invitati a controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere gli aeroporti.
0: In Italia, polemica sul convegno sulla insicurezza urbana organizzato il 18 settembre a Torino da due sigle sindacali delle forze di polizia e il servizio.
2: Tra i relatori annunciato Roberto Vannacci, dopo le proteste dell'opposizione e del SILP CGIL, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha precisato che si tratta di un'iniziativa sindacale, non sarà considerato aggiornamento professionale per i poliziotti, non vi parteciperà il questore di Torino. Dal movimento di Vannacci arriva l'accusa di censura selettiva.
0: Federico Vella era relativamente tranquillo, lo ha affermato ieri il suo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni. Tranquillo, però, secondo il professionista, non è la parola più corretta per descrivere il 36enne colpevole di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isceri, gettandola sotto da un viadotto della 1 vicino a Firenze. Lo stesso specialista si è detto assolutamente sconvolto del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Vella non era potenzialmente pericoloso o violento, aggiunto lo psichiatra, non me lo aspettavo minimamente. Sport, il calcio, altra tegola sulla Juve, ora pure Locatelli è costretto allo stop, si parla di un rientro non prima del 2027. Il ginocchio ha ceduto durante la partita contro il Milan, gli specialisti hanno confermato che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa di una rottura del menisco esterno. Per la Juve, già il terzo infortunio in appena 16 giorni di partite ufficiali, prima è toccato a Yıldız e Thuram, ora la stessa sorte è capitata a Locatelli. Paletti ha perso 3 punti fermi della sua Juve e per un lungo periodo al momento l'infermeria bianconera conta 9 giocatori. La Fiorentina sta valutando se avviare un'azione disciplinare nei confronti di Fabio Grosso, esonerato domenica sera all'indomani della sconfitta interna con il Torino, e una classifica che vede la squadra viola ancora a 0 punti. Il divorzio dopo appena 3 giornate è maturato al di là dei risultati deludenti, dopo un'accusa e un'accesa discussione tra lo stesso allenatore, che non ha mai pensato di dimettersi, e il DS viola Fabio Paratici riguardo la competitività della rosa e alcune scelte di mercato. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 8.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre...
3: Siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: Litigata!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: L'amministrazione americana di Donald Trump non si è opposta all'iniziativa guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani della Cisgiordania occupata. Resta altissima intanto la tensione nel Golfo Persico, nuovi attacchi reciproci tra le forze navali americane e quelle iraniane. La guerra tra Russia e Ucraina, ci sarebbero timide aperture su entrambi i fronti dopo l'intervento della diplomazia americana. Arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Il maltempo è tornato a colpire anche le zone interne del sud Italia. Poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione americana di Donald Trump non si è opposta all'iniziativa guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani della Cisgiordania occupata. Riporta Axios, in base a quanto riferito da alcuni funzionari statunitensi e diplomatici occidentali, la decisione della Casa Bianca di non ostacolare l'iniziativa di Londra, a cui hanno aderito altri 11 paesi occidentali, segna la frustrazione del tycoon per la politica del governo Netanyahu in Cisgiordania. Le sanzioni della Gran Bretagna contro individui ed entità coinvolti nella costruzione di insediamenti in Cisgiordania sono state abbinate anche al divieto di importazione di merci provenienti dagli stessi insediamenti. La decisione è giunta in risposta alla scelta del governo Netanyahu di procedere con un nuovo insediamento nella delicata area E1 che porterebbe a dividere la Cisgiordania, impedendo la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese. Resta altissima intanto la tensione nel Golfo Persico, il servizio della redazione.
2: Le guardie rivoluzionarie iraniane sostengono di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. L'operazione, secondo l'agenzia ufficiale IRNA, sarebbe la risposta ai raid americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. Teheran parla di danni considerevoli, ma le informazioni non hanno ancora ricevuto conferme indipendenti. Crescono le preoccupazioni per la sicurezza della navigazione e per le possibili ripercussioni sul prezzo del petrolio.
0: La guerra tra Russia e Ucraina, ci sarebbero timide aperture su entrambi i fronti dopo l'intervento della diplomazia americana e il servizio.
3: Telefonata di circa un'ora tra Vladimir Putin e Donald Trump, dedicata ai negoziati per una soluzione del conflitto. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato che la Russia non ha alcun piano di aggressione contro l'Europa. Zelensky propone un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti già nel corso di settembre. Intanto, terminata la tregua di 3 giorni, sono ripresi gli attacchi russi contro Kiev. Il Regno Unito ha annunciato nuovi aiuti per la difesa aerea ucraina.
0: Arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019, è seguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. Il maltempo è tornato a colpire anche le zone interne del sud Italia. Grossi disagi ieri anche nel Sannio. Un'ampia zona della provincia, incluso il capoluogo, è stata interessata da eccezionali precipitazioni con un'intensa grandinata. In diversi punti della città si sono verificati allagamenti che hanno rallentato la circolazione e creato difficoltà soprattutto nelle zone più soggette

0: Il giocatore colombiano che dal canto suo avrebbe tutta l'intenzione di tornare a giocare in Europa. Attualmente James è svincolato nel recente passato, il giocatore è stato accostato anche ad Inter e Napoli. Non c'è altro dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 11:01.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la nuvolosità sarà in progressivo aumento, soprattutto sulle regioni alpine e nord-orientali. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali inizialmente sulle zone montuose e successivamente anche sui settori pianeggianti. L'instabilità sarà più marcata sul Triveneto e sulle aree dell'Alto Adriatico, mentre sul nord-ovest i fenomeni risulteranno più irregolari. Al centro la giornata inizierà con condizioni generalmente più stabili ed ampie e schiarite. Con il passare delle ore aumenteranno tuttavia le nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne, in vista dell'avvicinamento dell'aria instabile proveniente da nord. Sulla Sardegna prevarrà invece un tempo più asciutto e soleggiato. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole condizioni di generale stabilità. Le estreme regioni meridionali rimarranno infatti ancora ai margini della perturbazione atlantica, con precipitazioni poco probabili e clima decisamente caldo per il periodo. Le temperature resteranno nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo continuerà ad essere più evidente al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre sulle Alpi e soprattutto sul Triveneto i valori tenderanno a risultare meno elevati con l'arrivo dell'instabilità. I venti tenderanno gradualmente a rinforzare in prossimità delle zone interessate dal passaggio perturbato, con raffiche anche sostenute durante i temporali. Altrove la ventilazione rimarrà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso tenderà ad aumentare sui bacini maggiormente esposti alla nuova ventilazione, mentre resteranno più tranquille le condizioni sui mari meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

esordio amaro in Champions League per l'Inter. I nerazzurri sono stati battuti ieri 2-1 dal Real Madrid. Questa sera l'esordio del Napoli, che al Maradona ospita alle 21 l'Arsenal. Domani il ritorno in Champions della Roma, ospite del Fenerbahce. L'esordio assoluto del Como, che ospita il Lipsia. Altra tegola sulla Juve, ora pure Locatelli è stato costretto allo stop. La Fiorentina sta valutando se avviare un'azione disciplinare nei confronti di Fabio Grosso. Poi la nuova bufera nel mondo del calcio italiano. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Esordio amaro ieri in Champions League per l'Inter. I nerazzurri sono stati battuti per 2-1 dal Real Madrid. Del servizio della redazione.
2: Si è aperta con una sconfitta la stagione delle squadre italiane in Champions League. Allo stadio Bernabeu l'Inter ha giocato una gara coraggiosa ma ceduto 2-1 al Real Madrid, a segno con Mbappé e Valverde. A fare la differenza due clamorosi errori difensivi nel primo tempo di Jones e del portiere nerazzurro Martinez, che ha azzardato un dribbling finendo trafitto per la seconda volta. I nerazzurri hanno creato molte occasioni neutralizzate dalle parate di Courtois, che si è arreso solo a Carlos Augusto su assist di Lautaro alla mezz'ora della ripresa.
1: Questa sera l'esordio del Napoli, che al Maradona ospita alle 21 l'Arsenal. Gli inglesi sono arrivati in Italia in ritardo a causa dei problemi che stanno interessando gli aeroporti britannici. Domani il ritorno in Champions della Roma, che alle 18:45 sarà ospite del Fenerbahce. In serata poi l'esordio assoluto del Como nella più importante competizione europea per club. I lombardi ospitano il Lipsia. Fischio d'inizio alle 21. Altra tegola sulla Juve, ora pure Locatelli è costretto allo stop. Si parla di un rientro non prima del 2027. Il ginocchio ceduto durante la partita contro il Milan. Gli specialisti hanno confermato che

0: Dopo appena 3 giornate è maturato al di là degli risultati deludenti, dopo un'accesa discussione tra lo stesso allenatore, che non ha mai pensato di mettersi, e il DS Viola Fabio Paratici riguardo la competitività della Rosa e alcune scelte di mercato. Nonostante la chiusura della finestra estiva, si torna a parlare di calciomercato. Al centro dell'attenzione l'Avellino, con una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso. I Lupi avrebbero infatti avviato contatti per James Rodriguez. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Marca, il club campano avrebbe messo nel mirino il giocatore colombiano, che dal canto suo avrebbe tutta l'intenzione di tornare a giocare in Europa. Attualmente James è vincolato. Nel recente passato il giocatore è stato accostato a Inter e Napoli. Nuova bufera nel mondo del calcio italiano. Il procuratore generale dello sport Sergio Taucher avrebbe infatti inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chinè e, per conoscenza, al presidente del CONI Luciano Bonfiglio, in cui respingerebbe la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione di Taucher inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chinè, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Il tennis si è concluso con la sconfitta di Carlos Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set. Il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e la statunitense Ben Shelton, che lo ha così sconfitto per la prima volta in carriera, punteggio 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 6-7, al termine di un match terminato alle 3:33 di notte a New York. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:04. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: vita.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio Novità.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Prima Radio Novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Vasto incendio nel Montorese, in provincia di Avellino. Le fiamme alimentate dal vento stanno interessando una zona impervia. In azione anche un Canadair. Scampia ha fermato un 35enne gravemente indiziato di 3 rapine e danni di donne anziane. A tradirlo sarebbero stati tatuaggi e abbigliamento ripresi dalle telecamere. Incidente mortale a Zungoli. Un 45enne perde la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Non si esclude che sulla dinamica possa avere influito il passaggio di alcuni cinghiali. Incendio di Airola, la regione convoca un nuovo tavolo per valutare le conseguenze sull'agricoltura e sulle produzioni della zona. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Esordio amaro ieri in Champions League per l'Inter. I nerazzurri sono stati battuti per 2-1 dal Real Madrid. Del servizio della redazione.
2: Si è aperta con una sconfitta la stagione delle squadre italiane in Champions League. Allo stadio Bernabeu l'Inter ha giocato una gara coraggiosa ma ceduto 2-1 al Real Madrid, a segno con Mbappé e Valverde. A fare la differenza due clamorosi errori difensivi nel primo tempo di Jones e del portiere nerazzurro Martinez, che ha azzardato un dribbling finendo trafitto per la seconda volta. I nerazzurri hanno creato molte occasioni neutralizzate dalle parate di Courtois, che si è arreso solo a Carlos Augusto su assist di Lautaro alla mezz'ora della ripresa.
1: Questa sera l'esordio del Napoli, che al Maradona ospita alle 21 l'Arsenal. Gli inglesi sono arrivati in Italia in ritardo a causa dei problemi che stanno interessando gli aeroporti britannici. Domani il ritorno in Champions della Roma, che alle 18:45 sarà ospite del Fenerbahce. In serata poi l'esordio assoluto del Como nella più importante competizione europea per club. I lombardi ospitano il Lipsia. Fischio d'inizio alle 21. Altra tegola sulla Juve, ora pure Locatelli è costretto allo stop. Si parla di un rientro non prima del 2027. Il ginocchio ceduto durante la partita contro il Milan. Gli specialisti hanno confermato che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa di una rottura del menisco esterno. Per la Juventus è già il terzo infortunio in appena 16 giorni di partite ufficiali. Prima è toccato Yıldız e Thuram. Ora la stessa sorte è capitata a Locatelli. Spalletti ha perso 3 punti fermi della sua Juventus e per un lungo periodo al momento l'infermeria bianconera conta 9 giocatori. La Fiorentina sta valutando se avviare un'azione disciplinare nei confronti di Fabio Grosso, esonerato domenica sera all'indomani della sconfitta interna con il Torino. È una classifica che vede la squadra viola ancora 0 punti. Il divorzio dopo appena 3 giornate è maturato al di là dei risultati deludenti. Dopo un'accesa discussione tra lo stesso allenatore, che non ha mai pensato di mettersi, e il DS viola Fabio Paratici riguardo la competitività della Rosa e alcune scelte di mercato. Nonostante la chiusura della finestra estiva, si torna a parlare di calciomercato. Al centro dell'attenzione l'Avellino, con una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso. I Lupi avrebbero infatti avviato contatti per James Rodriguez. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Marca, il club campano avrebbe messo nel mirino il giocatore colombiano, che dal canto suo avrebbe tutta l'intenzione di tornare a giocare in Europa. Attualmente James è vincolato. Nel recente passato il giocatore è stato accostato a Inter e Napoli. Nuova bufera nel mondo del calcio italiano. Il procuratore generale dello sport Sergio Taucer avrebbe infatti inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chinè e per conoscenza al presidente del CONI Luciano Bonfiglio, in cui respingerebbe la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione di Taucer inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chinè, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Il tennis si è concluso con la sconfitta di Carlos Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set. Il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e la

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi nelle prime ore di oggi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo di ieri. Nel Vicentino un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Manca la guardia radiologica, paziente trasferito per un esame, muore per insufficienza renale cronica. Era ricoverato a Manduria. E poi l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. Lo riporta l'agenzia iraniana MER. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Dal canto suo, l'esercito della Giordania ha dichiarato di aver abbattuto 18 missili provenienti dall'Iran. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi nelle prime ore di oggi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo. Gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. La chiusura prolungata di ieri, che ha causato la cancellazione di oltre 1000 voli e lasciato a terra centinaia di migliaia di passeggeri, ha aumentato la pressione sul fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NATS e sul suo direttore Martin Roffe. In Italia adesso l'eredità di Francesco Guccini, le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco Emiliano rientrano nell'eredità destinata a Raffaella Zuccari, seconda moglie del cantautore. E quanto emerge dal testamento pubblico, che risale al 19 gennaio 2022, il documento registrato l'8 settembre 2026 davanti al notaio Luigi Stame, alla presenza della moglie e della figlia Teresa, revoca espressamente ogni precedente testamento e indica Zuccari come erede universale di tutti i beni del cantautore. La figlia di Francesco Guccini, Teresa, vengono lasciate in sostituzione della legittima tutte le quote di partecipazione del padre nella società Limentra SRL e il 50% dei diritti patrimoniali d'autore relativi all'attività professionale di cantautore e scrittore. Lo prevedono le disposizioni del testamento del 19 gennaio 2022. I contenuti principali del testamento sono stati anticipati oggi da Repubblica e Corriere. Il restante 50% dei diritti patrimoniali d'autore attribuito alla seconda moglie Raffaella Zuccari. La cronaca: un uomo di origine marocchina è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nel cuore della notte. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione a Marano Vicentino, a due passi dal municipio. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia. Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un TAC con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato trasferito d'urgenza a Taranto. Ultima pagina: in chiusura, nel 2025 i ricavi della musica registrata nell'Unione Europea hanno raggiunto i 6 miliardi di euro, raggiungendo una crescita del 5,1% su base annua e rappresentando il 21,3% dei ricavi globali della musica registrata, secondo quanto riportato da Music and the EU 2026, il report annuale IFP che analizza le performance, l'impatto e il futuro del settore musicale europeo. Il report illustra come l'ecosistema musicale europeo continui a coniugare influenza culturale, innovazione tecnologica e crescita economica. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e un minuto. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione

0: Muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bam bam bam.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai,
2: a settembre
8: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la nuvolosità sarà in progressivo aumento, soprattutto sulle regioni alpine e nord-orientali. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali inizialmente sulle zone montuose e successivamente anche sui settori pianeggianti. L'instabilità sarà più marcata sul Triveneto e sulle aree dell'Alto Adriatico, mentre sul nord-ovest i fenomeni risulteranno più irregolari. Al centro la giornata inizierà con condizioni generalmente più stabili ed ampie e schiarite. Con il passare delle ore aumenteranno tuttavia le nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne, in vista dell'avvicinamento dell'aria instabile proveniente da nord. Sulla Sardegna prevarrà invece un tempo più asciutto e soleggiato. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole condizioni di generale stabilità. Le estreme regioni meridionali rimarranno infatti ancora ai margini della perturbazione atlantica, con precipitazioni poco probabili e clima decisamente caldo per il periodo. Le temperature resteranno nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo continuerà ad essere più evidente al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre sulle Alpi e soprattutto sul Triveneto i valori tenderanno a risultare meno elevati con l'arrivo dell'instabilità. I venti tenderanno gradualmente a rinforzare in prossimità delle zone interessate dal passaggio perturbato, con raffiche anche sostenute durante i temporali. Altrove la ventilazione rimarrà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso tenderà ad aumentare sui bacini maggiormente esposti alla nuova ventilazione, mentre resteranno più tranquille le condizioni sui mari meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
14: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
15: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

esordio amaro in Champions League per l'Inter. I nerazzurri sono stati battuti ieri 2-1 dalla Real Madrid. Questa sera l'esordio del Napoli, che al Maradona ospita alle 21 l'Arsenal. Domani il ritorno in Champions della Roma, ospite del Fenerbahce. L'esordio assoluto del Como, che ospita il Lipsia. Altra tegola sulla Juve, ora pure Locatelli è stato costretto allo stop. La Fiorentina sta valutando se avviare un'azione disciplinare nei confronti di Fabio Grosso. Poi la nuova bufera nel mondo del calcio italiano. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Esordio amaro ieri in Champions League per l'Inter. I nerazzurri sono stati battuti per 2-1 dal Real Madrid. Il servizio della redazione.
2: Si è aperta con una sconfitta la stagione delle squadre italiane in Champions League. Allo stadio Bernabeu l'Inter ha giocato una gara coraggiosa ma ceduto 2-1 al Real Madrid, a segno con Mbappé e Valverde. A fare la differenza due clamorosi errori difensivi nel primo tempo di Jones e del portiere nerazzurro Martinez, che ha azzardato un dribbling finendo trafitto per la seconda volta. I nerazzurri hanno creato molte occasioni neutralizzate dalle parate di Courtois, che si è arreso solo a Carlos Augusto su assist di Lautaro alla mezz'ora della ripresa.
1: Questa sera l'esordio del Napoli, che al Maradona ospita alle 21 l'Arsenal. Gli inglesi sono arrivati in Italia in ritardo a causa dei problemi che stanno interessando gli aeroporti britannici. Domani il ritorno in Champions della Roma, che alle 18:45 sarà ospite del Fenerbahce. In serata poi l'esordio assoluto del Como nella più importante competizione europea per club. I lombardi ospitano il Lipsia. Fischio d'inizio alle 21. Altra tegola sulla Juve, ora pure Locatelli è costretto allo stop. Si parla di un rientro non prima del 2027. Il ginocchio ha ceduto durante la partita contro il Milan. Gli specialisti hanno confermato che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa di una rottura del menisco esterno. Per la Juventus è già il terzo infortunio in appena 16 giorni di partite ufficiali. Prima è toccato Yıldız e Thuram. Ora la stessa sorte è capitata a Locatelli. Spalletti ha perso 3 punti fermi della sua Juventus e per un lungo periodo al momento l'infermeria bianconera conta 9 giocatori. La Fiorentina sta valutando se avviare un'azione disciplinare nei confronti di Fabio Grosso, esonerato domenica sera all'indomani della sconfitta interna con il Torino. È una classifica che vede la squadra viola ancora 0 punti. Il divorzio dopo appena 3 giornate è maturato al di là dei risultati deludenti. Dopo un'accesa discussione tra lo stesso allenatore, che non ha mai pensato di mettersi, e il DS viola Fabio Paratici riguardo la competitività della rosa e alcune scelte di mercato. Nonostante la chiusura della finestra estiva, si torna a parlare di calciomercato. Al centro dell'attenzione l'Avellino, con una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso. I lupi avrebbero infatti avviato contatti per James Rodriguez. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Marca, il club campano avrebbe messo nel mirino il giocatore colombiano, che dal canto suo avrebbe tutta l'intenzione di tornare a giocare in Europa. Attualmente James è vincolato. Nel recente passato il giocatore è stato accostato a Inter e Napoli. Nuova bufera nel mondo del calcio italiano. Il procuratore generale dello sport Sergio Taucer avrebbe infatti inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chinè e per conoscenza al presidente del CONI Luciano Bonfiglio, in cui respingerebbe la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione di Taucer inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chinè, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Il tennis si è concluso con la sconfitta di Carlos Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set. Il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e la statunitense Ben Shelton, che lo ha così sconfitto per la prima volta in carriera, punteggio 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 6-7 al termine.

0: Nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
3: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
2: FM World, powered by 22HBG.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la nuvolosità sarà in progressivo aumento, soprattutto sulle regioni alpine e nord-orientali. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali inizialmente sulle zone montuose e successivamente anche sui settori pianeggianti. L'instabilità sarà più marcata sul Triveneto e sulle aree dell'Alto Adriatico, mentre sul nord-ovest i fenomeni risulteranno più irregolari. Al centro la giornata inizierà con condizioni generalmente più stabili ed ampie e schiarite. Con il passare delle ore aumenteranno tuttavia le nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne, in vista dell'avvicinamento dell'aria instabile proveniente da nord. Sulla Sardegna prevarrà invece un tempo più asciutto e soleggiato. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole condizioni di generale stabilità. Le estreme regioni meridionali rimarranno infatti ancora ai margini della perturbazione atlantica, con precipitazioni poco probabili e clima decisamente caldo per il periodo. Le temperature resteranno nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo continuerà ad essere più evidente al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre sulle Alpi e soprattutto sul Triveneto i valori tenderanno a risultare meno elevati con l'arrivo dell'instabilità. I venti tenderanno gradualmente a rinforzare in prossimità delle zone interessate dal passaggio perturbato, con raffiche anche sostenute durante i temporali. Altrove la ventilazione rimarrà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso tenderà ad aumentare sui bacini maggiormente esposti alla nuova ventilazione, mentre resteranno più tranquille le condizioni sui mari meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

che nome dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Lavrov in un'intervista. Stubb e Meloni chiedono un cessate il fuoco nel conflitto tra Russia e Ucraina, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev. Lo scontro tra Londra e Tel Aviv. Il premier britannico Andy Burnham ha informato all'inizio della settimana Donald Trump prima dell'annuncio delle sanzioni contro il commercio di prodotti degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Nel Vicentino, un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Manca la guardia radiologica, paziente trasferito per un esame, muore per insufficienza renale cronica, era ricoverato a Manduria. E poi l'economia tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente finlandese Alexander Stubb e la premier italiana Giorgia Meloni chiedono un cessate il fuoco nel conflitto tra Russia e Ucraina, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista con l'analista americano Andrew Napolitano, trasmessa nel programma Il Grande Gioco della televisione russa e ripresa dal ministero degli esteri. Lo scontro tra Londra e Tel Aviv. Il premier britannico Andy Burnham ha informato all'inizio della settimana Donald Trump prima dell'annuncio delle sanzioni contro il commercio di prodotti degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il presidente americano non ha insistito né ha chiesto a Burnham di cambiare idea o di rinviare la decisione. Il servizio della redazione.
2: Scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito dopo la decisione di Londra e di altri 11 paesi di fermare l'importazione dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Hanno aderito tra gli altri Francia, Canada e Spagna, mentre l'Italia non figura tra i firmatari. Israele ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est, espellendo alcuni rappresentanti del Regno Unito e vietando l'ingresso a 12 funzionari britannici.
0: La cronaca: un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nel cuore della notte. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione Marano Vicentino, a due passi dal municipio. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia. Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un TAC con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato trasferito d'urgenza a Taranto. Ultima pagina in chiusura: nel 2025 i ricavi della musica registrata nell'Unione Europea hanno raggiunto i 6 miliardi di euro, raggiungendo una crescita del 5,1% su base annua e rappresentando il 21,3% dei ricavi globali della musica registrata, secondo quanto riportato da Music in the EU 2026, il report annuale IFP che analizza le performance, l'impatto e il futuro del settore musicale europeo. Il report illustra come l'ecosistema musicale europeo continui a coniugare influenza culturale, innovazione tecnologica e crescita economica. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi nelle prime ore di oggi, dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo di ieri. Tragedia a Mazara del Vallo, dove una donna è morta precipitando dal primo piano per il crollo del balcone di casa. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo, riporta l'agenzia iraniana MER. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Dal canto suo, l'esercito della Giordania ha dichiarato di aver abbattuto 18 missili provenienti dall'Iran. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi nelle prime ore di oggi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo. Gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. La chiusura prolungata di ieri, che ha causato la cancellazione di oltre 1000 voli e lasciato a terra centinaia di migliaia di passeggeri, ha aumentato la pressione sul fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NATS e sul suo direttore Martin Roffe. In Italia adesso l'eredità di Francesco Guccini, le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco Emiliano rientrano nell'eredità destinata a Raffaella Zuccari, seconda moglie del cantautore. E quanto emerge dal testamento pubblico, che risale al 19 gennaio 2022, il documento registrato l'8 settembre 2026 davanti al notaio Luigi Stame alla presenza della moglie e della figlia Teresa, revoca espressamente ogni precedente testamento e indica Zuccari come erede universale di tutti i beni del cantautore. La figlia di Francesco Guccini, Teresa, vengono lasciate in sostituzione della legittima tutte le quote di partecipazione del padre nella società Limentra SRL e il 50% dei diritti patrimoniali d'autore relativi all'attività professionale di cantautore e scrittore. Lo prevedono le disposizioni del testamento del 19 gennaio 2022. I contenuti principali del testamento sono stati anticipati oggi da Repubblica e Corriere. Il restante 50% dei diritti patrimoniali d'autore attribuito alla seconda moglie Raffaella Zuccari. È stato trovato senza vita accanto al cadavere della sorella Rosella Bocchiardi, la 79enne sordomuta trovata morta nella serata di martedì nella sua abitazione di Moncalieri alle porte di Torino. L'uomo Roberto Bocchiardi, di 75 anni, aveva un cappio al collo. In quella stessa stanza era stato trovato anche un biglietto scritto a mano dall'uomo e attaccato ad un armadio. L'ho uccisa io, aveva ammesso. Poi Roberto Bocchiardi annunciava l'intenzione di togliersi la vita. Nell'abitazione è stato trovato un tubo di ferro che potrebbe essere compatibile con le lesioni rinvenute sul capo della vittima. Da chiarire ora le ragioni che avrebbero portato il 75enne prima a uccidere la sorella e poi a togliersi la vita. Il crollo di un balcone di un'abitazione in via Raffaele Castelli a Mazara del Vallo ha causato la morte dell'86enne Rosaria Giaquinto, proprietaria, che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. L'anziana viveva da sola al primo piano dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per le precarie condizioni dell'immobile, in via precauzionale è stato disposto lo sgombero della famiglia che occupava il pian terreno, che è stata trasferita in una struttura a carico del comune. Ore di apprensione questa mattina ai quartieri spagnoli, nel centro storico di Napoli, dove un uomo armato si è barricato in casa in via Nicotera per motivi ancora da accertare. Nell'abitazione con lui non ci sarebbero state altre persone. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine e le strade circostanti sono state chiuse al traffico. Lo sport, il tennis. Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa agli US Open. A volare in semifinale infatti Ben Shelton, che ha eliminato lo spagnolo al tie break del quinto set 10-7 dopo aver perso il primo 7-6, vinto 6-1 e 6-3 il secondo e il terzo, e perso 6-1 il quarto. Quasi 5 ore di appassionante, stupenda battaglia durata fino alle 3:30 di notte. Shelton se la vedrà ora con il connazionale TFO, che ha eliminato Mikkelsen al quinto set. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:02. Prima spot.
2: Accendiamo la radio. Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
2: Più qualità,
4: più radio.
2: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 16 Napoli-Canosa, rallentamenti per traffico tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Sulla 2 del Mediterraneo ci sono code per materiali dispersi tra Eboli e Campania in direzione di Reggio Calabria. Si transita sulla sola corsia di sorpasso. Ed è intenso il traffico nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli in tangenziale, rallentamenti e code tra Doganella e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Lavori di notte sulla 30 Caserta-Salerno tra le 22 e le 6, chiusura tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio in direzione di Caserta. Con lo stesso orario, quindi 22-6, chiusa la 3 Napoli-Salerno tra Cava dei Tirreni e Salerno Centro in questa direzione. Lavori anche sulla diramazione di Capodichino, chiusa dalle 23 alle 6 in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capodichino e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. E sempre tra le 23 e le 6 chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano verso Capodichino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la nuvolosità sarà in progressivo aumento, soprattutto sulle regioni alpine e nord-orientali. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali inizialmente sulle zone montuose e successivamente anche sui settori pianeggianti. L'instabilità sarà più marcata sul Triveneto e sulle aree dell'Alto Adriatico, mentre sul nord-ovest i fenomeni risulteranno più irregolari. Al centro la giornata inizierà con condizioni generalmente più stabili ed ampie e schiarite. Con il passare delle ore aumenteranno tuttavia le nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne in vista dell'avvicinamento dell'aria instabile proveniente da nord. Sulla Sardegna prevarrà invece un tempo più asciutto e soleggiato. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole condizioni di generale stabilità. Le estreme regioni meridionali rimarranno infatti ancora ai margini della perturbazione atlantica, con precipitazioni poco probabili e clima decisamente caldo per il periodo. Le temperature resteranno nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo continuerà ad essere più evidente al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre sulle Alpi e soprattutto sul Triveneto i valori tenderanno a risultare meno elevati con l'arrivo dell'instabilità. I venti tenderanno gradualmente a rinforzare in prossimità delle zone interessate dal passaggio perturbato, con raffiche anche sostenute durante i temporali. Altrove la ventilazione rimarrà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso tenderà ad aumentare sui bacini maggiormente esposti alla nuova ventilazione, mentre resteranno più tranquille le condizioni sui mari meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Legge elettorale, il testo approda alla Camera il 28 settembre, resta al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, il PD denuncia una forzatura sui tempi. Ucraina e il Cremlino apre ad un possibile vertice a novembre tra Putin, Trump e Xi Jinping e auspica la ripresa dei negoziati con Kiev e Washington. Germania, Merz cancella una telefonata con Trump dopo il posto del presidente americano a sostegno di AfD. Strage di mafia, Giovanni Brusca torna sui rapporti tra Cosa Nostra e Berlusconi durante una testimonianza al processo Baiardo a Firenze. Tragedia a Genova, bambino di 5 anni muore dopo essere precipitato dal terzo piano di un'abitazione. Bruxelles propone una stretta sugli affitti brevi nelle aree a maggiore pressione abitativa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La nuova legge elettorale arriverà nell'aula della Camera il 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il Partito Democratico protesta e parla di un'ennesima forzatura sui tempi che ridurrebbe gli spazi per il confronto parlamentare. Sul testo resta intanto al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza, sfuma quindi l'ipotesi di abbassarla al 41. Ancora nessuna intesa invece sulla cosiddetta Normanti cespugli relativa al peso dei voti ottenuti dalle forze politiche che restano sotto la soglia del 3%.
2: La guerra in Ucraina, il Cremlino apre la possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. L'incontro potrebbe tenersi a novembre a margine del vertice APEC previsto a Pechino. Secondo Mosca, Putin e Trump ne avrebbero discusso durante la loro ultima conversazione telefonica. Il Cremlino auspica inoltre una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in tempi brevi. Al momento però non esiste ancora una tabella di marcia per arrivare alla soluzione del conflitto.
1: Attenzione nei rapporti tra Germania e Stati Uniti. Il cancelliere Friedrich Merz ha cancellato una telefonata programmata con Donald Trump a poche ore dopo un post nel quale il presidente americano ha celebrato il risultato di AfD alle elezioni in Sassonia Alta. Il colloquio era previsto in vista dell'anniversario degli attentati dell'11 settembre. Il portavoce del governo tedesco non ha confermato un collegamento diretto tra il posto di Trump e la decisione di Merz, ma ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda.
2: Veniamo in Italia, stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sentito come testimone a Firenze del processo contro Salvatore Baiardo, imputato per calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti, il collaboratore di giustizia ha riferito di un progetto per attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi mafiose del 1992 e 93, con l'obiettivo, secondo il suo racconto, di favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha inoltre sostenuto che Vittorio Mangano sarebbe stato utilizzato da Cosa Nostra come tramite per arrivare all'allora imprenditore. Si tratta delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia nel corso del procedimento.
1: Tragedia a Genova, un bambino di 5 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento al terzo piano. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118, vigili del fuoco e la polizia, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e verificare se il bambino fosse solo nell'abitazione al momento della caduta.
2: La Commissione europea propone una stretta sugli affitti brevi nelle zone dove il costo delle abitazioni è diventato particolarmente elevato. La proposta dell'Affordable Housing Act introduce il concetto di aree sotto pressione abitativa. In queste zone le amministrazioni locali potrebbero imporre limitazioni anche agli affitti turistici di breve durata. Tra i criteri indicati il rapporto tra prezzo medio di vendita delle abitazioni e il reddito disponibile pro capite. Il Partito Democratico considera la misura necessaria per affrontare l'emergenza abitativa. Critica la Lega, che parla invece di un attacco alla proprietà.
1: E chiudiamo con lo sport. Claudio Ranieri debutta venerdì 11 settembre a Viareggio nel nuovo ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. Al centro dell'appuntamento il rilancio del calcio giovanile italiano, la costruzione di un percorso comune tra federazione, Lega, calciatori, allenatori, arbitri e stampa sportiva. Con Ranieri saranno presenti anche protagonisti della storia del calcio italiano come Giancarlo Antonioni, Eraldo Pecci e Roberto Pruzzo. L'appuntamento è alle 11 al Principino Centro Congressi. Viareggio, con la lunga tradizione della Coppa Carnevale, diventa così il punto di partenza per una nuova strategia dedicata alla crescita dei giovani talenti italiani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:03.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua giornata sarà pesante come al solito?
13: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
12: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
13: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
12: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
13: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
12: Ampio parcheggio custodito.
14: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
15: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Prima radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Vasto incendio nel Montorese, in provincia di Avellino. Le fiamme alimentate dal vento stanno interessando una zona impervia. In azione anche un Canadair. Scampia ha fermato un 35enne gravemente indiziato di 3 rapine e danni di donne anziane. A tradirlo sarebbero stati tatuaggi e abbigliamento ripresi dalle telecamere. Incidente mortale a Zungoli. Un 45enne perde la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Non si esclude che sulla dinamica possa avere influito il passaggio di alcuni cinghiali. Incendio di Erola, la regione convoca un nuovo tavolo per valutare le conseguenze sull'agricoltura e sulle produzioni della zona. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza incendi nell'Avellinese, un vasto rogo sta interessando una zona montuosa nel territorio di Montoro. Il focolaio principale si è sviluppato in un'area particolarmente impervia. Il vento ha favorito la rapida estensione del fronte delle fiamme. Sul posto sono impegnate le squadre della Protezione Civile Regionale e numerose unità dei Vigili del Fuoco, in azione anche un Canadair. Cronaca a Napoli, i carabinieri hanno fermato a Scampia un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di 3 rapine ai danni di donne anziane. In uno degli episodi una 73enne sarebbe stata minacciata con una pistola all'interno di un ascensore. Determinanti per l'identificazione sarebbero state le immagini di videosorveglianza che hanno consentito di confrontare tatuaggi e abbigliamento. L'uomo è stato portato in carcere in attesa della convalida. Tragedia della strada Zungoli in provincia di Avellino, un uomo di 45 anni è morto dopo che la sua auto è finita contro un muro lungo la strada che collega il paese con la baronia e la valle dell'Ufita. Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche la possibile presenza improvvisa di cinghiali sulla carreggiata. Infine resta alta l'attenzione sulle conseguenze dell'incendio nel deposito di rifiuti di Airola. La regione Campania ha convocato per mercoledì un nuovo tavolo per esaminare i dati ambientali e valutare le possibili ricadute sulle attività agricole. L'obiettivo è individuare misure condivise per tutelare aziende e produzioni del territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:01. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la nuvolosità sarà in progressivo aumento, soprattutto sulle regioni alpine e nord-orientali. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali inizialmente sulle zone montuose e successivamente anche sui settori pianeggianti. L'instabilità sarà più marcata sul Triveneto e sulle aree dell'Alto Adriatico, mentre sul nord-ovest i fenomeni risulteranno più irregolari. Al centro la giornata inizierà con condizioni generalmente più stabili ed ampie e schiarite. Con il passare delle ore aumenteranno tuttavia le nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne in vista dell'avvicinamento dell'aria instabile proveniente da nord. Sulla Sardegna prevarrà invece un tempo più asciutto e soleggiato. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole condizioni di generale stabilità. Le estreme regioni meridionali rimarranno infatti ancora ai margini della perturbazione atlantica, con precipitazioni poco probabili e clima decisamente caldo per il periodo. Le temperature resteranno nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo continuerà ad essere più evidente al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre sulle Alpi e soprattutto sul Triveneto i valori tenderanno a risultare meno elevati con l'arrivo dell'instabilità. I venti tenderanno gradualmente a rinforzare in prossimità delle zone interessate dal passaggio perturbato, con raffiche anche sostenute durante i temporali. Altrove la ventilazione rimarrà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso tenderà ad aumentare sui bacini maggiormente esposti alla nuova ventilazione, mentre resteranno più tranquille le condizioni sui mari meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio, novità!

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Legge elettorale, il testo approda alla Camera il 28 settembre, resta al 42%, la soglia per ottenere il premio di maggioranza, il PD denuncia una forzatura sui tempi. Ucraina e Cremlino apre ad un possibile vertice a novembre tra Putin, Trump e Xi Jinping e auspica la ripresa dei negoziati con Kiev e Washington. Germania, Merz cancella una telefonata con Trump dopo il posto del presidente americano a sostegno di AfD. Strage di mafia, Giovanni Brusca torna sui rapporti tra Cosa Nostra e Berlusconi durante una testimonianza al processo Baiardo a Firenze. Tragedia a Genova, bambino di 5 anni muore dopo essere precipitato dal terzo piano di un'abitazione. Bruxelles propone una stretta sugli affitti brevi nelle aree a maggiore pressione abitativa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancava tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovate d'ascolto dalla redazione. La nuova legge elettorale arriverà nell'aula della Camera il 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il Partito Democratico protesta e parla di un'ennesima forzatura sui tempi che ridurrebbe gli spazi per il confronto parlamentare. Sul testo resta intanto al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza, sfuma quindi l'ipotesi di abbassarla al 41%. Ancora nessuna intesa invece sulla cosiddetta norma anticespugli relativa al peso dei voti ottenuti dalle forze politiche che restano sotto la soglia del 3%.
2: La guerra in Ucraina e il Cremlino apre la possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. L'incontro potrebbe tenersi a novembre a margine del vertice APEC previsto a Pechino. Secondo Mosca, Putin e Trump ne avrebbero discusso durante la loro ultima conversazione telefonica. Il Cremlino auspica inoltre una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in tempi brevi. Al momento però non esiste ancora una tabella di marcia per arrivare alla soluzione del conflitto.
1: Attenzione nei rapporti tra Germania e Stati Uniti. Il cancelliere Friedrich Merz ha cancellato una telefonata programmata con Donald Trump poche ore dopo un post nel quale il presidente americano ha celebrato il risultato di FD alle elezioni in Sassonia-Alta. Il colloquio era previsto in vista dell'anniversario degli attentati dell'11 settembre. Il portavoce del governo tedesco non ha confermato un collegamento diretto tra il posto di Trump e la decisione di Merz, ma ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda.
2: Veniamo in Italia, stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sentito come testimone a Firenze del processo contro Salvatore Baiardo, imputato per calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti, il collaboratore di giustizia ha riferito di un progetto per attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi mafiose del 1992 e 93, con l'obiettivo, secondo il suo racconto, di favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha inoltre sostenuto che Vittorio Mangano sarebbe stato utilizzato da Cosa Nostra come tramite per arrivare all'allora imprenditore. Si tratta delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia nel corso del procedimento.
1: Tragedia a Genova: un bambino di 5 anni morto dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento al terzo piano. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118, vigili del fuoco e la polizia, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e verificare se il bambino fosse solo nell'abitazione al momento della caduta.
2: La Commissione europea propone una stretta sugli affitti brevi nella zona dove il costo delle abitazioni è diventato particolarmente elevato. La proposta dell'Affordable Housing Act introduce il concetto di aree sotto pressione abitativa. In queste zone le amministrazioni locali potrebbero imporre limitazioni anche agli affitti turistici di breve durata. Tra i criteri indicati, il rapporto tra prezzo medio di vendita delle abitazioni e il reddito disponibile pro capite. Il Partito Democratico considera la misura necessaria per affrontare l'emergenza abitativa. Critica la Lega, che parla invece di un attacco alla proprietà.
1: E chiudiamo con lo sport. Claudio Ranieri debutta venerdì 11 settembre a Viareggio nel nuovo ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. Al centro dell'appuntamento il rilancio del calcio giovanile italiano, la costruzione di un percorso comune tra federazione, Lega, calciatori, allenatori, arbitri e stampa sportiva. Con Ranieri saranno presenti anche protagonisti della storia del calcio italiano come Giancarlo Antonioni, Eraldo Pecci e Roberto Pruzzo. L'appuntamento alle 11 al Principino Centro Congressi, Viareggio, con la lunga tradizione della Coppa Carnevale, diventa così il punto di partenza per una nuova strategia dedicata alla crescita dei giovani talenti italiani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
4: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
8: Più qualità,
9: più radio.
8: Con DAB Plus.
10: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
11: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Campania. Qualche problema nell'Interland napoletano, dove per un incidente ci sono code sull'asse mediano tra l'asse perimetrale Melito Scampia e il bivio per la provinciale dei Ponti della Valle in direzione Lago Patria. È chiusa la corsia di sorpasso. E questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Arsenal, valida per la prima giornata di Champions League. Inevitabili ripercussioni in tutta la zona di Fuorigrotta. Ci sono code anche in tangenziale tra Vomero e Fuorigrotta in direzione quindi di Pozzuoli. Lavori di notte sulla 30 Caserta Salerno tra le 22 e le 6, chiusura tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio in direzione di Caserta. Con lo stesso orario, quindi 22 e 6, chiusa la 3 Napoli Salerno tra Cava dei Tirreni e Salerno Centro in questa direzione. Lavori anche sulla diramazione di Capo di Chino, chiusa dalle 23 alle 6 in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capo di Chino e Capo di Monte in direzione di Pozzuoli. E sempre tra le 23 alle 6 chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano verso Capo di Chino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la nuvolosità sarà in progressivo aumento, soprattutto sulle regioni alpine e nord-orientali. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali inizialmente sulle zone montuose e successivamente anche sui settori pianeggianti. L'instabilità sarà più marcata sul Triveneto e sulle aree dell'Alto Adriatico, mentre sul nord-ovest i fenomeni risulteranno più irregolari. Al centro la giornata inizierà con condizioni generalmente più stabili ed ampie e schiarite. Con il passare delle ore aumenteranno tuttavia le nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne in vista dell'avvicinamento dell'aria instabile proveniente da nord. Sulla Sardegna prevarrà invece un tempo più asciutto e soleggiato. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole condizioni di generale stabilità. Le estreme regioni meridionali rimarranno infatti ancora ai margini della perturbazione atlantica, con precipitazioni poco probabili e clima decisamente caldo per il periodo. Le temperature resteranno nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo continuerà ad essere più evidente al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre sulle Alpi e soprattutto sul Triveneto i valori tenderanno a risultare meno elevati con l'arrivo dell'instabilità. I venti tenderanno gradualmente a rinforzare in prossimità delle zone interessate dal passaggio perturbato, con raffiche anche sostenute durante i temporali. Altrove la ventilazione rimarrà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso tenderà ad aumentare sui bacini maggiormente esposti alla nuova ventilazione, mentre resteranno più tranquille le condizioni sui mari meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Vasto incendio nel Montorese in provincia di Avellino, le fiamme alimentate dal vento stanno interessando una zona impervia, in azione anche un Canadair. Scampia ha fermato un 35enne gravemente indiziato di 3 rapine e danni di donne anziane. A tradirlo sarebbero stati tatuaggi e abbigliamento ripresi dalle telecamere. Incidente mortale a Zungoli, un 45enne perde la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Non si esclude che sulla dinamica possa avere influito il passaggio di alcuni cinghiali. Incendio di Erola, la regione convoca un nuovo tavolo per valutare le conseguenze sull'agricoltura e sulle produzioni della zona. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancherà

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza incendi nella Vellinese, un vasto rogo sta interessando una zona montuosa nel territorio di Montoro. Il focolaio principale si è sviluppato in un'area particolarmente impervia. Il vento ha favorito la rapida estensione del fronte delle fiamme. Sul posto sono impegnate le squadre della Protezione Civile Regionale e numerose unità dei Vigili del Fuoco, in azione anche un Canadair. Cronaca a Napoli, i carabinieri hanno fermato a Scampia un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di 3 rapine ai danni di donne anziane. In uno degli episodi una 73enne sarebbe stata minacciata con una pistola all'interno di un ascensore. Determinanti per l'identificazione sarebbero state le immagini di videosorveglianza che hanno consentito di confrontare tatuaggi e abbigliamento. L'uomo è stato portato in carcere in attesa della convalida. Tragedia della strada Zungoli in provincia di Avellino, un uomo di 45 anni è morto dopo che la sua auto è finita contro un muro lungo la strada che collega il paese con la baronia e la valle dell'Ufita. Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche la possibile presenza improvvisa di cinghiali sulla carreggiata. Infine resta alta l'attenzione sulla conseguenza dell'incendio nel deposito dei rifiuti di Airola. La regione Campania ha convocato per mercoledì un nuovo tavolo per esaminare i dati ambientali e valutare le possibili ricadute sulle attività agricole. L'obiettivo è individuare misure condivise per tutelare aziende e produzioni del territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai, a settembre
8: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la nuvolosità sarà in progressivo aumento, soprattutto sulle regioni alpine e nord-orientali. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali inizialmente sulle zone montuose e successivamente anche sui settori pianeggianti. L'instabilità sarà più marcata sul Triveneto e sulle aree dell'Alto Adriatico, mentre sul nord-ovest i fenomeni risulteranno più irregolari. Al centro la giornata inizierà con condizioni generalmente più stabili ed ampie e schiarite. Con il passare delle ore aumenteranno tuttavia le nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne, in vista dell'avvicinamento dell'aria instabile proveniente da nord. Sulla Sardegna prevarrà invece un tempo più asciutto e soleggiato. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole condizioni di generale stabilità. Le estreme regioni meridionali rimarranno infatti ancora ai margini della perturbazione atlantica, con precipitazioni poco probabili e clima decisamente caldo per il periodo. Le temperature resteranno nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo continuerà ad essere più evidente al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre sulle Alpi e soprattutto sul Triveneto i valori tenderanno a risultare meno elevati con l'arrivo dell'instabilità. I venti tenderanno gradualmente a rinforzare in prossimità delle zone interessate dal passaggio perturbato, con raffiche anche sostenute durante i temporali. Altrove la ventilazione rimarrà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso tenderà ad aumentare sui bacini maggiormente esposti alla nuova ventilazione, mentre resteranno più tranquille le condizioni sui mari meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

ricordo mia mamma era in sbattaglia, dicevo calma ce l'avremmo fatta. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati.

Very, very.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra.

0: Riproviamoci, dai, mamma.
1: Con la CAI, i pormi.

Mi è bastato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma non mi basterà una vita intera per dimenticarti. Sarà il mio silenzio a spiegarti ogni cosa che provo, io che per te avrei attraversato l'Atlantico a nuoto, in mezzo alle onde di un maremoto, nuotando per giorni solo per vederti di nuovo. Troverò qualcuno diverso da te,

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le galene a gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su

contenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo